0: Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.